0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: No, di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal primo all'ultimo.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Ti prego come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto, uno solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi
1: al
3: 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupetti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno ce li hai in carbonio.
3: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
4: Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai.
1: Secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa,
0: Questa sì. Sì. Vai. Allora,
6: ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura
1: da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna Facchinetti. C'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo sì. È quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però...
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì. Stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: vedere
1: la reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta. Chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara.
3: Potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? The winner is.
4: The winner is.
3: Chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è scassato. Con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri quadri in macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Beh, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Ciao papà,
2: come stai? Lui mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non avviene mai di soldi, cioè nel senso che mai. Solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, sì. Ah sì? Ah, dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è. Fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono

0: Dopo tanti anni.
1: Terribile questo.
2: Evidentemente.
1: In effetti è vero.
2: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
1: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
2: Ah, boh, è strano.
3: E i sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. Ah. E
4: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
3: Lì vicino c'è Sanremo, sì. Uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
5: Bene, eccoci qua.
2: Ciao Carlo.
5: L'avete visto ieri?
3: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
5: Il nostro Salda vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
4: internazionali.
5: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, sì. L'Abronzistan. Sì.
4: L'Abronzistan.
5: Il Saremistan.
3: Dove vivi te?
1: Il Salemistan.
5: Salemistan e Saremistan e poi grande il nostro Salda vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
1: Carlo.
5: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio. Sì. A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
4: No, per forza.
5: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava. No,
2: dove?
1: Al commento.
5: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
3: Dai, la sua romagnolità ci stava tutta.
5: Sì. Noi la attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista, sì, di questa puntata, di questo Eurovision.
3: Che
5: ovviamente
3: supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: No, certo.
5: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Beh. Questo è d'altro. Beh, vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
3: Tale quale è Salda Vinci.
5: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
3: Riccardo Russo, tra l'altro.
4: È vero, come c'è sta roba. Che...
5: Eccola qua. L'ho fatta io,
4: Bella.
3: Cavolata.
4: L'ho già sentita.
5: Questo, grazie a me.
1: Sì, che poi...
5: Tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE. Questo...
1: No, SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo. Questa qui.
4: Sì,
1: ma comunque.
4: Sì.
5: Salutiamo.
3: Sì. Beh, poi tutta l'Europa.
5: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
3: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
5: Ho un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
1: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
2: Ha una domanda, Cristiano.
1: Salemistan confina con Pierellistan?
5: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
1: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
2: anch'io.
1: È uno stato dove si vanno tutte le unghie, capito?

0: Vienna, ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una sbirciata?
2: Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro.
0: Bello Sal spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero? Vero,
3: tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito,
2: esatto. Velo.
4: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico, di solito fanno così. E sabato sera si vedrà. L'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Non
1: era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: Otto etti, un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, ad occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
0: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Però ho capito, bella.
1: No. No, ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per qualche
0: invece.
1: Questa cos'è? Certo, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Indietro quanto?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Credo di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo, l'inizio di una frase per capire la citazione e riconosce.
4: Se gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
1: Finale. Niente, una gliel'abbiamo chiesta.
2: Vabbè, ma finale!

0: siga, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto?
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
3: te lo faccio,
4: io il massaggio.
3: Fidi. Vabbè.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film.
3: Anzi,
1: ragazzi,
3: il mio pulsante fa tutto.
2: Alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
3: E cosa devo indovinare? Cos'è? Una domanda? Cos'è una?
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare al milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco. Preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare al milanese stretto. Fa posetti come lo parli.
6: Ah, la birra, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai, allora
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Boh,
0: dai, secondo me questa quella è la prenotazione. Cioè,
4: posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale
2: lo siamo
8: levato dalle valle.
0: Grande Carrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto capito? Per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Christian.
0: Sì. 3, 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No! Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che ce l'ha, Ricky, dimostra!
2: L'altro è Enz. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio.
0: Con Boldi. Si riferisce a
1: con Boldi. Boldi, dai, sì. Dilla, dimostra!
3: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente, abbiamo bisogno di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
0: E già le puppe appena e già le puppe
2: Poppea SPQR
3: appena
1: chi era dai Poppea Cristiano
2: Anna Falchi
3: la famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea
3: riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Riccardo,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Tagli.
1: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
12: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian. Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
12: no, ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
12: vacanze in America, ragazzi.
11: Ma beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella banda di R101.
12: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
12: Sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto, io veramente. Una cosa
3: voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
12: Ci sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
12: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo benzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanettone puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
12: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso.
3: Cornetti allora, alla crema.
12: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
13: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: Stiamo ridendo da qualche minuto.
1: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
0: Vinse la causa.
1: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
0: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: che ruolo avesse nel
0: nostro paese.
3: Di sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
2: Faceva anche in tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
0: Pausa pranzo.
2: Arrivava a casa e la pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai è diventato un globetrotter.
0: Porco.
1: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo.
0: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
2: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

0: non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza, ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa,
1: ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io.
0: L'ho preparata io.
3: E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su 3

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come Milano giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Ti prego come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto e tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni
4: solo un minuto, sì, uno certo solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi
1: al
3: 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti? Metti
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno
2: dai
1: ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
1: Capelli
4: in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa,
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
6: ma questa battuta è proprio brutta. E viva Laura da Legnano.
0: Laura
1: da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Mori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: te la sversava la padella.
1: La reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? The winner is.
4: The winner is.
3: Chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è schiassato con queste battute che han fracassato.
0: Ai fratelli, fratelli, figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: fatica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto?
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
3: te lo faccio,
4: io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah, beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
4: Dai.
0: E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posettico.
1: Sei già prenotato, Riccardo
2: Ma
1: Russo.
2: Ma senti come parli milanese.
0: Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco. Preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posetti come lo parli.
0: Ah, la birra, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
2: Dai.
1: Allora, Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo.
6: Prego. Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Boh, dai, secondo me è quella la prenotazione. Cioè,
3: posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
6: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
7: Anche questo Natale.
0: Grande Carrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
8: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Arco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No! Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra!
2: L'altro è. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
4: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra!
4: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale. 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi? Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari. Christian,
2: niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
9: Poppea. Antonio Servigli.
1: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
0: E già le puppe appena e già le puppe
2: SPQR
3: appena
1: chi era dai Poppea? Cristiano
2: Anna Falchi
3: la famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea,
3: riconosco anche così.
4: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
7: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo buro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
4: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian.
7: Ma beata l'ignoranza.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
4: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America, ragazzi.
7: Beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di R101.
4: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
4: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Punto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela a questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
4: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
4: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanetto nel
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
4: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: Cornetti allora, alla crema,
4: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
10: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
1: al bar, si fa un giro.
2: Vinse la causa.
0: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
2: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: non
2: che
0: capito.
2: Ruolo avesse, che ruolo avesse non si è capito del nostro paese.
3: Di sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva
3: in
1: anche in tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
2: Pausa pranzo.
1: Arrivava a casa, due stipendi.
0: La pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco
0: timbra il cartellino in Italia e va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io lo riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
3: Minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: Non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su trippa.

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, tutta, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì.
2: all'ultimo. Va
0: Ma
2: bene.
0: Abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Ti prego come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza!
4: Dai, zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella!
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: Dammi
0: anni!
4: Dammi solo un minuto! Sì, uno certo. solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi
2: allo
3: 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti non metti a, a vendere i tupetti?
0: Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo che fa ridere sulla carta. Ma
1: te almeno
2: dai.
1: Ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
1: Capelli
4: in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Siamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai.
1: Nicole secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa,
0: Questa sì. Sì. Vai. Allora,
6: ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
6: e Wiwa, Laura da Legnano.
0: Ah, Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna Facchinetti. C'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quello manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però...
7: Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Riccardo
1: Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita uomini soli. Ma soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora con bello di padella si diceva nel 94.
3: Io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: te la sversava la padella.
1: La reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico. DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila.
3: Questo
1: Chiara.
3: Potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? E the winner is!
4: Chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Ciao, piccola Chiara, sta volta hai scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ai fratelli, fratelli, i figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Beh, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Eh? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che dico, non avviene mai di soldi, cioè nel senso che mai. Solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Ah, dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro
1: davvero?
0: Gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: del noto spot.
1: Sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Ciao. Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia.
0: Dai.
4: Alle superiori, era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile, quindi
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto.
2: Sì.
0: È subito Ventimiglia quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne.
5: Ah.
0: E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, sì. Uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, ma l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, sì. L'Abronzistan.
5: Sì. L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan, Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Mi dicevo è andata fortissimo
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza
6: devo sorridere. Allora Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
2: Ma
1: è stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata di questo Eurovision.
0: Che
6: ovviamente
0: supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
2: No, certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino. Perché ha detto non può essere. Non può essere eliminato San Marino.
2: Sì.
6: Ma questo è altro.
2: Beh.
6: Questo è altro. Beh, vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero,
2: come
5: c'è
2: fa,
5: sta
2: no?
5: roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io, eh.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: Questo, no, SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo. Questa qui.
5: Sì,
2: ma comunque.
5: Sì, sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci si sente in questi giorni. Insomma,
2: Senta.
6: Io seguirò l'Eurovision.
0: Certo,
6: sì.
0: Carlo. Finale sabato sera.
6: Senta, mi dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: Salemistan confina con. con Pierellistan?
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ah, ho capito, Salemistan.
1: Anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: buongiorno. A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una sbirciata?
2: Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro.
0: Bello Sal spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto sì, questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: 8 etti, un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo?
4: Perché
0: stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per prima unisco due parole.
1: Certo. Dai, sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia, davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce, dalla
0: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Basta, però. Ho capito, bella. No.
1: No, ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per qualche
0: invece.
1: Questa cos'è?
0: Certo.
1: No, io pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Credo di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Mio amore.
1: Da Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo, l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: perdere, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue note dalla bocca, forza,
4: stai zitto,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli.
4: Sai
3: di padella,
4: dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni
4: solo un minuto, sì, uno certo solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupetti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno ce li hai in carbonio.
3: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
4: Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai.
6: Ma questa battuta è proprio brutta.
0: Ewiwa,
6: Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: Manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Bella!
1: Riccardo Foglio. Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta roba, sì, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando.
8: Battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli però.
3: Vabbè. Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva però.
1: Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora
4: sì,
3: ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: la vedere sversava la
1: padella, reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 3180-90-101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta. Chiudila.
3: Questo potete
1: Chiara
3: vincere, questo ed altro, e allora? E allora? The winner is.
4: Chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Ciao! Piccola Chiara, sta piccola e schiassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Beh, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi, pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: E lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Pappone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non avviene mai di soldi. Cioè, nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì. Ah sì? Ah, dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile,
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. Ah. E
3: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
5: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
5: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
5: Il nostro Salda vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi.

0: Dove?
1: Al commento.
2: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
3: La sua romagnolità ci stava tutta.
2: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Sal Da Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision,
3: che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
0: No, certo.
2: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Sal Da Vinci, che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
4: Tale quale Sal Da Vinci.
2: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
3: Riccardo Russo, tra l'altro.
4: È vero, come c'è sta roba. Che...
2: Eccola qua. L'ho fatta io, eh.
4: L'ho già sentita.
2: Questo, grazie a me.
0: Sì, che poi...
2: Tutto per la SIAE.
0: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
4: Sì, ma comunque. Sì.
2: Salutiamo.
3: Sì. Tutta l'Europa.
2: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
3: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
2: Mi dai del lei, Cristiano?
0: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
0: Salemistan confina con Pierellistan?
2: Sì, Sanremistan, sono io che ho parlato.
0: Sanremistan, ho capito. Salemistan.
1: Anch'io.
0: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: sbirciata? Ho visto delle immagini di Sal, ci ha dato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto
1: sì,
4: questo
1: Vienna.
4: Su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: Otto etti, un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Hills, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, ad occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: Così. Dalla voce,
0: e quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
1: Questa cos'è? Certo. No, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Indietro quanto?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconosce.
4: Se io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però.
1: Vabbè.
2: Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliela.

0: grande Sica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera. Oh,
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì,
5: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
5: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
4: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
5: Vado. E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
4: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
4: Scambiate per Mereghetti.
5: Dai.
0: E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come...
1: prenotato Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
1: Sentiamo.
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come parli.
7: Ah, la birra, faccia tu caffè. Tu sei...

0: sceso per la riavvaga da Prisco.
1: Che film è?
2: Fratelli d'Italia?
3: No. No.
1: No. No.
4: Tifosi.
1: Tifosi.
3: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
2: Vabbè.
3: 1-0 per
2: gloria, sempre.
3: Ricky Russo. Siete pronti?
1: Dai,
3: Christian, vai.
1: 3, 2, 1, libertà. Vai.
3: Sentiamo. Prego.
5: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: È facile.
3: Cristiano Militello si è prenotato.
2: Boh.
1: Dai, secondo me questa quella è la prenotazione. Cioè,
2: posso provare un aiuto?
3: Vai, certo, sarà, Paolo.
2: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
1: Vacanze
2: di Natale.
5: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
3: Cosa voleva dire il papà?
6: Anche questo Natale.
1: Grande Garrone.
4: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
2: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
3: Vabbè, allora facciamo uno pari.
4: Sì.
1: Altra, dai,
3: vai,
1: sì,
3: Cristian!
1: Sì. 3,
3: dai.
1: 2, 1 e sì.
7: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
1: Questa la so chi.
8: No, questa no.
2: Marco cane.
1: Secondo me è Natale sul Nilo.
4: Ma no, che? No, no, no.
2: Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
3: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra!
4: L'altro è. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
1: No, devi te arrivarci te, mica lui. Enzo Salvi, sicuro.
4: Enzo Salvi, sì, ovvio.
1: Con Boldi. Si riferisce a Boldi.
3: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
1: Dai, Ricky, vai tu.
4: Vacanze di Natale 91?
3: 2000!
1: Ma come 91, Enzo Salvi? Ho sbagliato. Manco film.
4: Ho sbagliato, 2000. Vedi che era facile battermi, però.
3: Allora siamo ancora uno pari, Cristian.
4: Ce n'è bisogno di un'altra.
1: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
4: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
1: Dai.
10: Poppea.
1: Facile.
10: Io mi Antonio Servillo.
3: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
4: E già le puppe appena e già le puppe
1: appena
4: SPQR
1: appena appena.
3: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
4: Anna Falchi.
2: La famosa Anna Falchi. Che
1: sono Poppea.
2: Riconosco anche così.
1: Ma il film è
2: il titolo
3: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
2: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
1: l'ultima, c'è l'ultima.
3: Cristiano.
2: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
1: C'è la possibilità.
4: Dai.
3: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
4: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene de core.
1: E mette de core e de panza.
4: E de panza, bravo
11: Cristiano.
4: Vacanze di Natale. No.
2: Vacanze a New York.
3: No,
1: ragazzi, io la so.
4: Vacanze in America,
1: ragazzi.
11: Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
2: Ha vinto Leonardo Fiasco.
3: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, qui proprio. La banda di R101.
1: Il cinema di sé.
2: Questa sì è divulgazione.
1: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
4: Neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto, io veramente una cosa.
2: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
4: Sì,
2: poi
4: sì,
2: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
1: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
3: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
2: No, scusa. Io ho una lamentela. Ti pareva?
1: Figurati. Qual era?
2: Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
3: Siamo andati proprio al cinemparetto nel
2: quello
3: puro
4: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto
3: adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida,
1: o magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
2: Cornetti allora, alla crema,
1: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo siamo.
4: Bravo.

0: qualche minuto.
1: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbre, mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
0: Vinse la causa,
1: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino
3: in Italia,
1: attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come
0: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: che
0: ruolo avesse, che ruolo avesse non si è capito del nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo si butterà.
2: Faceva
3: in
2: anche
3: politica.
2: In tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
0: Pausa pranzo.
2: Arrivava a casa, la pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai è diventato un globetrotter.
0: Porco
1: timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera, alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
0: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie dice.
2: Esatto. Le vostre voci al 331 80 90 101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutti.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
3: Minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

0: non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io.
0: L'ho preparata io.
3: E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su 3.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Bravo Facchinetti alla banda di Argento 1 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Ti prego come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: anni. Dammi solo un minuto, uno solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi
2: allo
3: 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
1: Capelli
4: in fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh.
0: Questa sì, sì. Vai. Vai.
6: Ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura
1: da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna Facchinetti c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Mori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: te la sversava la padella.
1: La reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico. DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bene.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? E the winner is
4: chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta hai scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ai fratelli, i fratelli, i figli e padri, i Facchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Banda Challenge torna domani qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Risultati negativi, i primi test in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività per il cittadino britannico, per il suo accompagnatore, per il marittimo calabrese, per la turista ricoverata a Messina. Allarme intanto dai medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci ha escluso. Pechino attesa per il faccia a faccia in Cina tra Donald Trump e il suo omologo Xi, oltre al capitolo geopolitico con in cima la guerra in Iran, molti nodi da sciogliere per i due leader, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale all'export di terre rare. In serata gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito una visita segreta del premier israeliano Netanyahu nel paese durante il conflitto con l'Iran, lo ha riferito su X lo stesso Ministero degli Esteri degli Emirati. Sergio Mattarella, in un colloquio con il presidente israeliano Herzog, ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL nel sud del Libano. Mattarella ha anche ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni forma di antisemitismo. Siamo al calcio, l'Inter dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia realizzando quel doblete che Chiu aveva auspicato alla vigilia. Lazio battuta 2-0 all'Olimpico con autorete di Marusic e gol di Lautaro Martinez, i gol entrambi nel primo tempo. Non percorribile la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby della capitale Roma-Lazio. La partita si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45. La Lega di Serie A ha inviato il corso al TAR. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo, che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno
1: digitale. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai,
2: ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
5: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando, perché
5: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete sì, seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi
3: cosa
2: ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Vabbè,
0: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: vabbè, riproveremo
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Sì, ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
5: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: la banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto
2: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare e quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag
4: delle sette. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.

0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente, sì. Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero, ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
2: No, secondo me non la racconti.
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta, certo, i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto, la dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, ragazzi, mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio, Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: questo ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia?
2: Voi
3: non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Lato dovevo andare. Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto appunto dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche
3: piove,
1: in casa
3: non è che
1: così
3: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, in casa non
1: in casa gli piove in camera,
3: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Ferro Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Avete
4: segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non
5: sì?
4: so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il monito del presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Felice per questa visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo. Salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, ha annunciato la Presidente del Consiglio, scontro con Renzi e PD. Antivirus, negativi primi test sui casi sospetti in Italia. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Alla Camera ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso a Westminster a Camere riunite, il re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton, in visita per studiare gli asili e approfondire il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggi ai genitori, tutto per arrivare alla revisione del processo, nuovo intervento del guardasigilli Nordio. La condanna di Alberto Stasi è paradossale, dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Hodari in 3-7 e vola in semifinale dove affronterà Rude. Oggi alle 13 l'altro quarto che vedrà Sinner opposto a Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione pronto? California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola no. chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui. Sì.
2: Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
5: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché
5: detto
2: voi
5: Lucrezia?
2: Dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete sì, seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: riproveremo
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

come mai non esce. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'incatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
2: il bambino che si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
2: Quindi,
0: ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi,
3: certo,
0: da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
3: è vero,
0: per un pavone,
3: sì, è vero, bravo, sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Questo era per la gag.
4: La gag delle 7.
3: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non
4: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai a
2: raccontare?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta certo. i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella.

0: Sheeran, Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: che
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto,
2: mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche.
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: Ora andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì, sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca
3: Vaticana. E spostava lì il conto.
1: C'è
3: la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: no? Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend, lì siamo rimasti due giorni in più.
1: Buona
4: giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: questo ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che iniziano a dire?
2: Parte così, sì.
3: Voi non ci crederete, ma stamattina, allora, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha quattro uscite, due su un lato e due sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia,
1: sì,
3: e dove due metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così
3: piove su, ogni volta su tutto il mondo.
1: Sì.
3: Ebbene, il mio palazzo,
1: in casa gli piove in camera,
3: nel
1: il
3: mio
1: soggiorno
3: palazzo
1: c'è solo.
3: Stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa vibriatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Are you coming in or what?
1: La banda di R101.
2: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
3: Oh banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo. Here we go.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Ruletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta il presidente Zelensky. Il Cremlino insiste: la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche avverte incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Negativi test l'antivirus eseguiti in Italia. Restano asintomatici 4 pazienti sotto osservazione. Il ministro della salute Schillaci rassicura: rischio contagio basso. Il piano pandemico funziona e questo non è il Covid. Non si è registrata alcuna mutazione sul ceppo coinvolto sulla nave focolaio Ondius, aggiunge il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La procura di Milano indaga per stalking subito dalla famiglia di Chiara Poggi e dalle cugine Paola e Stefania Cappa a seguito di campagne social e giornalistiche ritenute diffamatorie nei loro confronti dopo la riapertura dell'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco con indagato Andrea Sempio. IPM, la sua colpevolezza provata da 21 elementi. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Rude. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
2: Sì, pronto. Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì. Poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi e gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, cioè, ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa?
1: Cosa
2: gli ho detto io?
1: Perché
2: voi dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
5: riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestra. Nessuno ci crede, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito,
0: ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, azione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi.

0: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
1: è vero.
2: Chi, pavone.
1: Sì, è vero. Bravo. Sì,
0: sì, sì. Sì.
1: Era Rita, però. Era Rita.
3: Eccoli.
4: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
3: Però anche tanto belli. Quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
0: Secondo la vita in diretta, sì.
4: Diciamo, un po' come quelli come me.
0: Dopo lo stretto di Hormuz
4: c'è il pavone.
0: C'è il pavone.
3: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo. Il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
3: Cos'è?
1: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
3: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
1: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Era raduno.
4: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Era raduno a Ravenna.
0: C'era il pavone davanti al grammofono.
4: Sì, sì, te la ricordo.
3: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
4: Lui si alza Riccardo. Presto, si sveglia
5: sì.
4: più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
1: Dica. Me l'aspettavo,
3: per la però,
5: gag delle sette.
3: Sì.
5: Le gag belle alle sette non possiamo farle,
1: no.
5: Siamo quelle che
1: non
5: gag.
1: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
3: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
0: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
3: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
1: sì.
3: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
4: E che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
3: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
4: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
3: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Come fai a raccontare?
4: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
6: Grappolone amoroso
3: e Dudu da Dada. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lily Allen.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto, la dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, ha posto tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, ragazzi, mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio, Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non...
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio anche tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche
3: piove,
1: in casa
3: non è che
1: così
3: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera,
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Cambia vibratore, cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo. Salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Antivirus negativi, primi test sui casi sospetti in Italia. Alla Camera il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggi ai genitori. Tutto per arrivare alla revisione del processo. Il guardasigilli Nordio interviene ancora. La condanna di Alberto Stasi è paradossale dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
1: Ma con la voce
2: di Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, me l'avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le
4: differenti.
2: Ma era stalking questo,
3: ma certo,
2: non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
2: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: Sono lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Ho sentito l'odorino. Mi sono
3: visto.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wiwa da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano, frazione assediata dai pavoni. Con la popolazione sull'orlo di una

0: anni fa, non so se vi ricordate.
1: Era un pavone.
2: Sì, è vero, bravo, sì.
0: Sì.
2: Era Rita, però, era Rita.
3: Eccoli!
4: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
3: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
0: Secondo la vita in diretta, sì.
4: Diciamo, un po' come quelli come me,
0: dopo lo stretto di Hormuz
4: c'è il pavone.
3: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
3: Cos'è?
2: Questa è la voce del pavone.
5: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
3: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
2: Dall'accento pare più romano, tipo.
5: Era Raduno.
4: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
0: C'era il pavone davanti al grammofono.
4: Sì, sì, te la ricordo.
3: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
4: Lui si alza Riccardo. Presto, si sveglia sì. più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
2: Dica. Me l'aspettavo,
3: Era per la gag.
5: La gag delle sette.
3: Sì.
5: Le gag belle alle sette non possiamo farle.
2: No,
5: siamo quelle che
2: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
3: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
0: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
3: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
2: sì.
3: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
4: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
3: Qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
4: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
3: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
2: Come fai a raccontare?
4: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
6: Grappolone amoroso.
3: E Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lily Allen.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
3: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: esatto.
4: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
4: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio, Paolo Brosio lo mandò a quel paese, pensando fosse uno scherzo.
5: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
4: tutta. Io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
5: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
3: No, non credo.
5: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
5: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Cioè lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
5: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
5: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
6: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone che viene dal freddo.
5: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
3: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio preso tu.
3: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
5: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
3: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
5: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
3: Quanto è grande a casa tua?
5: Naturalmente, chiaro.
3: Quanto è grande?
5: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
3: Ma cioè, come no? Sei ricco.
5: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche
5: piove,
1: in casa
5: non è che
1: così
5: piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera,
5: nel mio
1: soggiorno
5: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
5: Te lo giuro.
0: Caso vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo. Here we go.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog per condannare gli attacchi alle basi UNIFIL in Libano, ritenuti inaccettabili. Ha chiesto lo stop alla guerra permanente in Medio Oriente. Per il resto il Quirinale ha parlato di confronto franco e aperto. Herzog, dal canto suo, ha espresso preoccupazione per l'aumento di atteggiamenti antisemiti. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta il presidente Zelensky. Il Cremlino insiste, la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Un altro fermo a Taranto per l'omicidio del bracciante emiliano di 35 anni aggredito sabato mattina mentre stava andando al lavoro. Si tratta di un 22enne che risiede nel centro storico della città pugliese. È secondo maggiorenne della banda di 6 giovani, tra cui 4 minorenni. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Rud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sì, sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
4: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma lo ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha
0: ormai
1: colpito.
0: È tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans. Le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
3: capito, ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
3: col
1: cioè,
3: un bambino
1: so.
3: Che si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già
4: dopo
3: fatto quello dei gabbiani, esatto,
4: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi,
4: certo.
0: Da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa.
4: Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì, sì.
4: Era Rita, no. Però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
3: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
3: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
5: Raduno a Ravenna.
3: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
4: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
5: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
5: sì.
1: Più tardi.
5: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
5: La gag
0: pavoni.
5: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No, siamo
5: quelle che
4: non
5: gag.
4: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
3: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno,
1: che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: No,
3: secondo me non la racconti.
4: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta, certo. I suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Allora, dopo
1: aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
0: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà,
1: esatto,
0: ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì, sì.
0: Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca
3: Vaticana. Spostava lì il conto.
1: C'è
3: la banca.
1: C'è
3: in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui, sì.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: sì,
3: non...
0: Vediamo.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
2: Sì.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più.
1: Buongiorno
4: a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia?
2: Parte così.
3: Voi non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia,
1: sì,
3: e dove 2 metri più là.
1: Ma anche in casa

0: su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, no, in casa,
1: in casa gli piove in camera,
0: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
0: Te lo giuro.
2: Casa vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzaiello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si

0: Filippo Piciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio lo sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
4: va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi
2: mettiamolo
4: sugli accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente.
1: Bella citazione,
4: parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo? Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: con
1: per
0: fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: eh? Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor Donald,
5: in...
2: ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ah, noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
5: No, dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
5: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché
5: detto,
2: voi dite, no, ma che voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete sì, seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: Successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
5: Io avevo
1: mini basket. Avevo un televisore della taekwondo.
3: No, no, no.
5: No, vabbè, insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
4: Sono Sonia d'Avese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
2: Ecco. Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
1: Guarda che
3: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
2: due,
1: accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze
2: stato,
1: possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti?
1: No.
3: Perché sei stata anche lì, eh?
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Ucraina, Iran, commercio e Taiwan al centro del colloquio di stamattina tra Trump e Xi Jinping a Pechino. I nostri paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader cinese. Faremo affari sulla base della reciprocità, l'auspicio del presidente americano. Nella notte, massiccio attacco russo sull'Ucraina, oltre 670 droni e 56 missili balistici in volo. Colpita Kiev, almeno un morto e 31 feriti. Molte persone ancora intrappolate sotto le macerie. Zelensky denuncia in 48 ore oltre 1500 ordigni. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico. Telefonata franca e aperta tra Mattarella e l'omologo israeliano Herzog. Il capo dello Stato definisce inaccettabili gli attacchi contro le basi dei caschi blu di UNIFIL in Libano. Da Tel Aviv il presidente israeliano esprime preoccupazione per la aumento degli atteggiamenti antisemiti in Italia. A Taranto fermato il sesto componente del branco che ha aggredito e ucciso sabato mattina un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta di un 22enne e il secondo maggiorenne della Baby Gang. I sei sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Intanto il ministro Nordio affonda. La condanna di Stasi è paradossale. Dopo la soluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, doblette dell'Inter che dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia. All'Olimpico i nerazzurri battono 2-0 la Lazio. Tennis, Darderi supera anche lo spagnolo Hodar e approda in semifinale agli internazionali d'Italia. Oggi ai quarti in campo Sinner contro Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente,

0: Filippo Pisciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
1: Filippo Pisciglia.
3: Anche Priscilla.
0: Pisciglia. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi, che sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao recente.
0: Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi
2: mettiamolo
3: sugli
2: giù.
3: Accenti.
2: Sì,
3: ok.
2: Poi?
6: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà
3: portiere dell'Atletico Madrid, che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente.
1: Bella citazione,
3: parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo? Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia.
2: Così
1: visto in camera sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
3: Massimiliano. Bello. Da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Ah! Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda. Di essere collegati
1: con l'interno di Gigante. Ah, sì, certo.
4: Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
4: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
4: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
4: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
5: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
5: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0 4 5 6.
1: Dai,
2: ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa?
1: Cosa
2: gli ho detto io? Cosa
4: quando,
2: perché
4: detto,
2: voi dite: no, ma che voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
4: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
4: riproveremo
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
4: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
4: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda. Non
0: ciao.
7: Ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sì, sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Ragazzi amici. Vabbè, che ma... ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano allora? No.
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero? Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. In video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono
4: visto.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo Ricky quello, One, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo. Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Bravo Pepco.
2: Quagliarella.
3: Ah,
2: presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
3: chi se ne frega? Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padello.
3: Sai che se metti Maya longa.
5: Aspetta, cosa stavi dicendo?
3: Nella padella.
5: Hai finito? Ti piglio sberla.
3: No, va bene, ho finito.
6: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
6: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
7: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
7: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
3: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
5: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
3: da Cinciripini.
5: Da Cinciripini,
2: speriamo che porti indietro.
6: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
3: Ed era
6: un concerto annullato.
5: No, con due volte te la...
6: all'Arena di Verona.
5: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
6: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
5: Si è rifiutato di avere la febbre.
6: Di far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
6: Perché il camerino era troppo freddo.
3: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
6: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
8: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
8: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
5: Poteva trovare qualcosa nell'armadio.
3: Poteva trovare l'animatore.
5: Quando fai le
3: istruttore di

0: Giovanni Riccardo, sì, ricordati sempre fino alla fine. Andrea sempre da Bologna, buona bravo giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo,
2: è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come cane, sì.
4: Ma no, oh,
5: percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì, mia. Sì, fino a qua, vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande, Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
8: Jerry Romano.
3: Oh, Jerry Calà!
9: Se cerchi l'altro 96%, ce l'ho io.
4: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
4: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
5: so
6: corpo
5: perché.
6: Asciutto, asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto, wow, per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
3: no,
5: anni
3: no
5: prima.
3: Aiuto.
5: Non succede solo coi mezzi di ricreativi, ecco, succede spesso
3: se
5: anche
3: devo
5: con gli appuntamenti
3: cos'è
5: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
3: No.
10: Buongiorno.
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
5: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
4: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Torbella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Torbella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Perché poveraccio.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: La voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL.
2: Fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto il suo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo! Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salemo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ready,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Serie B.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Pechino, incontro tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i nodi commerciali, le guerre in Ucraina e Iran e gli investimenti tra le due sponde del Pacifico. Faremo affari sulla base della reciprocità, auspica il presidente americano. Il leader cinese avverte: se la situazione a Taiwan sarà gestita male, andremo verso lo scontro. Al Senato la premier Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera alla legge delega per la ripresa del nucleare, annuncia. Con le opposizioni botta e risposta sui costi del super bonus. Per ora nessun allarme per la popolazione rischio basso, così il ministro della salute Schillaci alla Camera sui casi di antivirus. Tutti negativi, 6 test effettuati in Italia su sospetti casi di contagio. L'OMS rassicura, ad oggi solo 11 casi segnalati nel mondo, di cui 8 confermati. È tutto un giro per chiedere la revisione del processo. Questo lo sfogo intercettato di Marco Poggi con i genitori sulla nuova inchiesta su Garlasco. Poi torna a difendere il nuovo indagato Andrea Sempio. Lo hanno tirato dentro loro, a loro non interessa se viene accusato. Arrestato a Taranto un 22enne, ultimo membro ancora a piede libero della baby gang che sabato ha aggredito e ucciso un bracciante maliano di 35 anni. Si tratta del secondo maggiorenne su 6 membri del branco. L'accusa per i giovani è di omicidio aggravato dai futili motivi. Calcio, l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Per i nerazzurri è la decima volta. All'Olimpico battuta 2-0 la Lazio con un autogol di Marusic all'avvio e una rete di Capitan Lautaro. Il trofeo sarà portato in trionfo per le strade di Milano durante la festa Scudetto prevista per domenica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo. R101,
1: Piano.
0: Dammi il regalo.
1: Una alla volta.
2: Dammi il regalo.
1: Allora.
3: Dammi il regalo. R101. Dammi il regalo.
0: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
1: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
4: Dai,
1: Cristiano, metti lì una cifra. Cosa? Compriamo.
4: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
1: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
0: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
2: R101, dammi il regalo.
0: Poco prima di
2: R101, dammi il regalo.
0: Poco dopo
5: R101, dammi il regalo.
0: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
6: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
1: Ma è tu adesso, malgrado questo.
0: Esatto.
1: È comunque tu.
6: Sono contentissima.
0: Bene, Silvia.
7: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
6: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
7: Grazie.
8: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
4: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, questo programma non c'è.
8: Alla
4: c'è
8: lui.
4: Leonardo Fiaschi.
7: No, sua spontanea volontà è stata.
4: Sì, ho sentito.
1: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
4: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
6: Vorrei sottolineare una cosa, aver iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
1: Sono dell'Enel. Si è spacciato per uno delle
8: ora. Lei ha buttato giù,
4: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
8: No.
4: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
6: Immagino di no.
0: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
1: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
0: Cavolate
1: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
0: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
7: se
0: ti piace
7: sbagli,
0: comunque.
7: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
0: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
6: Allora, 5.
0: Numero 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Era sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: ma
4: sempre sì.
1: Per
4: favore, ti prego.
1: Neanche
0: qui. Tommy Cash. E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Chiaccato, va bene.
2: No? No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo un
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
2: Oh, bellissimo.
4: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
2: Questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
2: La favorita dell'Eurovision.
4: E allora, povera Silvia.
5: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
4: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
1: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
4: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
4: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Vabbè, ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: il tutore di

0: auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: cane, sì.
5: Ma no, oh. Percepiti.
3: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì, mia. Sì, è fino a qua, più vicina.
3: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
6: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
2: Grande, Jerry. Lo
3: chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
3: Pensavo,
4: o Jerry Calà!
7: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
4: Che sei amico di Jerry.
7: Sì, esatto.
4: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
3: un
5: so
3: corpo
5: perché.
3: Asciutto, asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto. Wow. Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
5: anni
4: no.
5: prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo con i mezzi di ricreativi, ecco, succede spesso
4: sì,
5: anche
4: devo
5: con gli appuntamenti
4: cos'è
5: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari no, una moto per divertirsi, okay, non okay. un'automobile.
3: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Okay, ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
8: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
8: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni, così decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
8: Buongiorno.
4: No.
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
3: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
9: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
9: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
9: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
9: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
10: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
11: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
9: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la guerra tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: I rollatori.
5: Oh, perché poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: Mi
5: piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Express.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentitelo,
3: ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Express?

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan. Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
4: Sì.
2: Con un pezzo.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as well as well,
1: stato uno switch
2: però.
0: Forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow! Meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: siamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini. Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
4: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
5: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
8: Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
4: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
10: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
11: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
4: Sì. Grazie.
11: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
11: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi è risolto.
12: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
4: Siamo così,
10: Riccardo, qualcosa... Prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
13: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero.
12: Anche meno, Comunque.
4: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
14: Ciao Amanda.
0: Ciao.
14: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
14: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
15: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
15: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
15: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
15: Ciao.
1: Un altro.
15: I campioni del duplete, ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì?
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
12: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
12: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
12: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
16: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
16: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
4: Marco,
16: avevo bisogno.
4: Marco, se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
9: Buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
9: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
17: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
17: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
17: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
17: E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete Forza Inter.
2: Ecco.
12: Annaggia.
0: Ancora
12: me.
0: Auguri Rick.
12: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. Poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì.
0: Scusate,
16: non si può dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
16: Tira, vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Una lavanda.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
1: Dammi il regalo.
5: R101. Dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, mettili una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, nel programma non c'è.
10: Alla fatta lui.
6: Leonardo Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono si è spacciato per uno delle
6: ora sì,
10: per un lei, buon senso. Lei ha buttato giù
6: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
10: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: No.
1: Era bella, ma non era il suono della questo. Vittoria.
0: Ho sbagliato.
2: Allora, 10.
0: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
3: Mio amore. Espresso macchiato.
0: Neanche qui.
1: Altro numero.
4: E io ho una versione livornese.
0: Come fa?
4: Chiaccato, va bene.
0: No? No, non era quella.
4: Non era così.
0: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
0: Dai.
2: Numero 8.
0: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
6: Bellissimo.
0: Bellissimo,
1: un paio di ciuffoli.
0: Questa è quella dell'Eurovision.
1: La ruota della fortuna.
0: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è? Ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Non c'è
0: nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
1: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
5: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
0: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
0: Ciao. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo, ma manca nella nota qualunque riferimento a Taiwan. Il leader cinese ha messo in guardia: se la faccenda sarà gestita male, si arriverà allo scontro. Una nave britannica ancorata davanti al porto emiratino di Fujairah, nello stretto di Hormuz, abbordata da personale non identificato e non autorizzato, lo riferisce il Centro per il Commercio Marittimo del Regno Unito. Il battello starebbe ora navigando verso le acque territoriali iraniane. È salito a 2 morti il bilancio ancora provvisorio dei pesanti raid russi sull'Ucraina nella notte. Colpita Kiev, almeno 40 feriti, lanciati oltre 670 droni e 56 missili balistici. Zelensky attacca: queste non sono azioni di qualcuno che crede che la guerra stia per finire. L'omicidio del bracciante maliano di 35 anni a Taranto sabato mattina. Fermato un sesto giovane membro della baby gang che ha aggredito e ucciso l'uomo. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo composto da 6 ragazzi. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In Toscana, quarto caso di suicidio assistito, il 16esimo in Italia. Una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo è morta in casa sua il 4 maggio, autosomministrandosi il farmaco letale fornito dal sistema sanitario regionale. L'attesa, durata 9 mesi, si è conclusa dopo una diffida e un ricorso d'urgenza. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darderi ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica, alla finale del torneo maschile, in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Oh, perché poveraccio.
4: Ma torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali.
5: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
5: XXL.
2: Fa.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
2: Il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League. As one as many as
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Serie B,
3: dai,
0: serie B.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: siamo ogni giorno oggi. Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. N Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Quel libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche.
0: Vabbè. Quel libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are

0: cazzo più.
1: Ciao banda, Guerrino D'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
1: Anche se non nasce imitatore,
2: come no,
1: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino D'Oboldo, e sempre forza Juve.
3: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
4: Sarebbe una così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa. Diciamo così,
5: Riccardo, se non...
4: sì.
5: Prego, prego.
6: No, qualcosa mi dice che un Guerrino D'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
7: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero. No,
4: anche meno, Comunque.
0: Grazie, grazie. E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
2: Dai, fare così.
0: Ciao. Era lì. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
2: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
2: No.
9: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
9: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
9: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
9: Ciao Roy.
2: Un altro.
9: I campioni del duplete. Ciao.
2: Ma cos'è un altro?
3: No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
2: Ma non è lui.
3: No,
2: è Daniele di Villantelli.
0: No, è un imitatore.
2: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
3: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
4: Ma che brutto sta cosa.
3: Ha fatto discepoli ormai.
4: Come i Gremlins.
2: Anche la squadra.
4: Si duplicano.
3: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
3: Villa Inter.
2: Villa Internazionale.
0: Esatto.
10: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
10: Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
0: Marco
10: bisogno.
0: Se ne è andato, non ritorna momento. Più dopo il challenge, quindi the winner is...
11: Buongiorno banda.
0: Ciao.
11: Non so se ci ha sentito.
2: Proprio questa.
11: Sono Campobasso.
0: Grande.
2: Bravissima.
0: Se l'ha meritata.
2: Bella
0: puntata,
2: sì,
0: proprio bello spazio dedicato a voi.
2: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
2: il tema
0: ce
2: di
0: la
2: oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
2: Ragazzi,
12: buongiorno banda.
0: Ciao.
12: Sono Fulvia da Trieste, volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
2: Grazie.
12: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
12: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
12: Oggi la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
3: Ecco,
4: mannaggia.
0: Ancora
4: me.
0: Auguri Rick.
4: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
10: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
3: Grazie.
10: E poi dammi il regalo.
0: Dai, spoiler. Quello che succederà tra poco.
10: Sì. Scusate, non si può dire.
2: Mara.
10: Non si può.
2: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
10: Tira, vabbè,

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Una alla volta.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
1: Dammi il regalo.
5: R101. Dammi il regalo.
1: Vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Cosa? Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, questo programma non c'è. Leonardo Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
10: lei ha buttato giù.
6: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
10: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
4: ti prego.
1: Neanche
2: qui.
1: Tommy Cash. Altro
5: numero. E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Chiaccato,
2: va bene.
5: No?
2: No, non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
6: Bellissimo.
2: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
4: Questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
4: La favorita dell'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
1: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: buongiorno banda, buongiorno Riccardo, auguri, auguri, buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello,
2: one,
3: a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Guagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberle.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Speriamo che porti indietro qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era racca.
5: Concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai,
4: che bellezza. il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: il tutore di

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come coetanei, sì.
4: Ma no,
5: grazie, Piti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande, Jerry. Ma
6: lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
6: Pensavo.
8: O Jerry Calà!
3: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
4: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
4: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
5: so
6: corpo
5: perché.
6: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
5: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
3: se
5: anche
3: devo
5: con gli appuntamenti
3: cos'è
5: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
9: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
3: No.
9: Buongiorno!
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
5: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo, felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
10: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
4: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: con me.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone.
5: Ma che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì, andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Ma torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
5: No.
2: Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo,
5: certo,
2: Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Quilitello con, sì, Max Pezzali.
5: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si,
5: bella,
2: sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
5: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: sì, no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
6: Mi piace,
5: sì,
6: la zucchina.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno, sì, i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
2: Il test.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non,
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La visita del presidente americano Trump in Cina, nel bilaterale con l'omologo Xi Jinping, ha durato 2 ore. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Dovremmo essere partner e non avversari, le parole del leader cinese, alle quali il capo della Casa Bianca ha replicato dicendo: avremo un fantastico futuro insieme. Un'agenzia marittima britannica segnala l'abbordaggio da parte di persone non identificate di una nave mercantile al largo degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz. L'imbarcazione è stata costretta a dirigersi verso le acque territoriali iraniane. Il delitto di Garlasco, spuntano appunti ignoti scritti a penna nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio. Sono stati ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia. Gli atti ora sono stati inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta sul nuovo indagato. Un altro caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, un ricorso e una diffida, è morta una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo. A rendere nota la notizia è l'associazione Luca Coscioni. È il 16° caso in Italia. Assegnate le bandiere blu 2026, le località premiate in Italia sono 257 per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi turistici. La Liguria mantiene saldamente il primo posto nazionale, seguita sul podio da Puglia e Calabria, che fa registrare un vero e proprio boom di riconoscimenti. Entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il capo dello Stato domenica seguirà a Roma l'ultimo atto del torneo maschile. Speranze su Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Darderi, già approdato in semifinale, dove sfiderà Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, Piano.
0: Dammi il regalo!
3: Una alla volta!
4: Ordine. Dammi il regalo!
3: Allora!
1: Dammi il regalo! Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo!
1: Vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei devo accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, questo programma non c'è. Leonardo Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa, avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
10: lei ha buttato giù.
6: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
4: ti prego.
2: Neanche qui.
1: Tommy altro
5: numero. E io c'ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Fiaccato, certo, va bene.
2: No? No, non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: fortuna.
1: Favorita no.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è che non riusciamo più?
4: Ma era
3: più?
4: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Mi ci possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
5: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
5: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
4: Vabbè, ma chi se ne frega? Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono andati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
1: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare. No, non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare Maya, la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Speriamo porti indietro qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, non dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Così. O poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: il tutore

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come che bello. Con i cani, sì,
5: ma no.
3: Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì,
6: mia.
4: Sì, fino a più vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande, Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: O Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
3: so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto, asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow,
3: per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
3: anni
4: no.
3: prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
4: se
3: anche
4: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari no, una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: e allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione. Quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno.
4: No,
3: quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno.
4: Mamma
3: e quindi
4: mia.
3: Ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
3: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei.

0: uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
1: Hai mandato un livornese a Pisa.
0: Sono rimasto malissimo.
2: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
3: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
4: Ecco appunto, il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ci ha fottuto la macchina.
0: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Com'è? Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pechino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la guerra tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Moro.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori?
5: Oh. Perché poveracci?
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte e hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto. Molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
4: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia, ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
5: Mi piace Lazzo.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pechino Express.
4: Bellissimo.
3: Non perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: siamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky. Beh, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
9: Anche meno, Comunque.
3: Grazie.
0: Tanti stanno arrivando, certo, a farti gli auguri. Tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti, quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
10: Ciao Amanda.
0: Ciao.
10: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
10: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
11: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
11: Ciao. No.
1: Un altro.
11: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
9: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
12: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
12: Salutiamo Gerard Depardieu, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste. Che
3: Marco, se ne è andato, non ritorna
12: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
13: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
13: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
13: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
13: Oggi. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
2: Ecco,
9: mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prender ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì.
0: Non devi.
2: Scusate, non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Tieni. Vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
0: Ordine.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: Dammi il regalo.
5: R101. Dammi il regalo.
0: Se vi mettete in fila, bellino ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Che compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
0: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
0: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, mai grado questo.
0: Esatto.
2: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
0: Bene, Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, ecco. Il programma non c'è.
9: Alla
6: c'è
9: lui.
6: Leonardo Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo, certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono si è spacciato per uno delle
6: ora
10: lei ha buttato giù
6: Silvia Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto?
8: Immagino di no.
0: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
0: Cavolate
2: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
0: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
0: ti piace
9: sbagli,
0: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
0: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.
0: Numero 5.

0: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
1: Ha sbagliato.
2: Allora, 10.
1: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
3: Mio amore. Espresso macchiato. Per favore, ti prego.
1: Neanche qui.
0: Altro numero.
4: E io c'ho una versione livornese.
1: Come fa?
4: Chiaccato, va bene.
1: No? No, non era quella.
4: Non era così.
1: Dopo il caffè macchiato,
5: è normale che succeda quella.
0: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
1: Dai.
2: Numero 8.
1: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
1: Oh, bellissimo. Eh sì, bellissimo.
5: Questa è quella dell'Eurovision.
0: Della ruota della fortuna.
5: Favorita dell'Eurovision.
1: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è? Ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Non c'è nemmeno più tempo.
1: Ma altrimenti, vabbè.
0: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
5: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
1: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
1: Ciao! Ciao. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cina e Stati Uniti condividono che l'Iran non abbia mai l'atomica. Ad affermarlo alla Casa Bianca dopo il bilaterale di oggi tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha riferito: è stato un buon incontro. Il leader cinese ha sottolineato: dovremmo essere alleati e non rivali, anche su Taiwan. Sequestrata da persone non identificate, una nave al largo degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz si dirige verso acque iraniane. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo ad un ritmo record. Il decreto omissioni approda nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Il titolare della difesa Crosetto spiega: il provvedimento è stato costruito in modo più flessibile per adattarsi ai rapidi cambiamenti dello scenario internazionale. Nei casi più delicati resta necessario il passaggio parlamentare. Papa Leone XIV, oggi all'Università La Sapienza di Roma, ai giovani ha detto: il futuro è ancora da scrivere, nessuno ve lo può rubare. E ancora osserva: la guerra ci acceca, non chiamate difesa un riarmo pericoloso che aumenta solo le tensioni. Il caso Garlasco, ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia degli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio durante le prime indagini del 2016. Per rintracciare l'autore, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nella Filone sulla corruzione. Tennis agli internazionali di Roma, oggi Sinner Rublev nei quarti. Mattarella sarà al Foro Italico domenica per la finale maschile. Calcio: dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia dopo aver battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tu le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: Non l'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì,
2: non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: chi? Saremo io, a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as then is
1: stato uno switch
2: però
0: forza
2: da qui andremo in Serie B era la rima
0: forza
1: calmo
0: in Serie B in Serie B
1: e basta
3: wow meraviglia bello, ragazzi
0: è l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori?
6: Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Poi... prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
4: Ma
5: non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Una alla volta.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
5: R101, dammi il regalo.
1: Ma vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Cosa? Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
10: Alla fatta lui.
6: Leonardo Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo, certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma
8: vorrei,
6: di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora, sì,
1: per un lei,
10: lei ha buttato giù,
6: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
10: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Dopo, scusa, dopo il caffè macchiato è normale che succeda quello.
1: Sì,

0: 13. Roma 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Sì, però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, bravo. Buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come coetanei, sì.
4: Ma no, oh. Percepiti.
5: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì,
5: mia.
3: Sì, fino a qua vicina.
5: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
6: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
2: Grande, ma Jerry.
5: Lo chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
7: Pensavo. O Jerry Calà!
3: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
8: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
8: Sì, sì.
4: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
5: un
4: so
5: corpo
4: perché.
5: Asciutto, asciutto.
4: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto. Wow, per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
4: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano

0: di almeno 15 anni prima. Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso anche
1: devo ancora spiegarmi
0: con gli appuntamenti
1: cos'è,
0: su Tinder.
1: Un mezzo ricreativo?
0: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, un'automobile.
2: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
1: Ok, ok.
0: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
3: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
0: Ciao,
3: e allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
1: Un'estate.
0: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
1: Aiuto.
0: Dai.
1: Che imprecazioni per non dire altro.
2: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie.
4: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
0: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
4: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
5: Sì.
4: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
0: Hai mandato un livornese a Pisa.
1: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
6: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e il piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
5: Ecco appunto, il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
4: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello,
2: One,
3: a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me.
3: C'è Riccardo?
4: No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
1: E
3: chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: La padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescol.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Speriamo ne porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era
5: un concerto annullato.
3: No, due volte te la...
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: il tutore di

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Vigliacchi, voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Spenda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Tipo il libro Sommario.
2: Sì, sì.
0: Sì, l'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, sì, bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Ah, non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino D'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
9: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino D'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe una così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, se non...
10: sì. Sì.
4: Prego, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino D'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove. Esatto.
9: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero.
10: No, anche meno, Comunque.
3: Grazie, grazie.
0: E tanti stanno arrivando, certo, a farti gli auguri. Tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa, soprattutto.
3: Non c'è.
11: Ciao Amanda.
0: Ciao.
11: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
11: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così.
0: Ciao. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao.
1: Un altro.
12: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì?
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: È che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
10: Si duplicano.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore,
0: Lara.
2: Sì. Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Eh beh, se l'ha meritato.
1: Bella. bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
13: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
13: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
13: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
13: Oggi. Ah. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco.
10: Annaggia
0: ancora
10: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì. Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Tira, vabbè, tieni.

0: Se la presenta
1: lui?
0: Carlo Conti.
1: Carlo Conti,
2: il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
1: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salvemmo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as Lenny
1: Switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
3: calmo.
0: In Serie B, in Serie B.
2: E basta.
4: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
5: questo
2: piace.
5: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Cina e Stati Uniti condividono che l'Iran non abbia mai l'atomica. Ad affermarlo alla Casa Bianca dopo il bilaterale di oggi tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha riferito: è stato un buon incontro. Il leader cinese ha sottolineato: dovremmo essere alleati e non rivali, anche su Taiwan. Sequestrata da persone non identificate una nave al largo degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz, si dirige verso acque iraniane. Allarme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo ad un ritmo record. Il decreto omissioni approda nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Il titolare della difesa Crosetto spiega: il provvedimento è stato costruito in modo più flessibile per adattarsi ai rapidi cambiamenti dello scenario internazionale. Nei casi più delicati resta necessario il passaggio parlamentare. Papa Leone XIV, oggi all'Università La Sapienza di Roma, ai giovani ha detto: il futuro è ancora da scrivere, nessuno ve lo può rubare, e ancora osserva: la guerra ci acceca, non chiamate difesa un riarmo pericoloso che aumenta solo le tensioni. Il caso Garlasco, ritrovati nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia degli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Andrea Sempio durante le prime indagini del 2016. Per rintracciare l'autore, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nella Filone sulla corruzione. Tennis agli internazionali di Roma, oggi Sinner Rublev nei quarti. Mattarella sarà al Foro Italico domenica per la finale maschile. Calcio: dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia dopo aver battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Auguroni Riccardo,
1: sì.
0: Ricordati sempre fino alla fine. Andrea
1: sempre.
0: Da Bologna,
1: bravo.
0: Buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: cani, sì,
5: ma no. Percepiti.
3: Fino alla fine, ha detto quella.
4: Sì, è sempre più vicina.
3: Fino a quando comincia Proce, quindi praticamente.
6: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
2: Grande Jerry.
3: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
3: Oh, Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
7: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
7: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
3: corpo
5: perché.
3: Asciutto. Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Succede spesso
4: se
5: anche
4: devo
5: con gli appuntamenti
4: cos'è
5: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
3: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
8: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
8: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
3: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
9: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
9: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
7: Sì.
9: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo, lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
9: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo probabilmente.
10: Buongiorno banda. Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
7: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha rubato la macchina.
9: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo a quello,
2: one,
3: a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
1: Ecco.
3: No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Berto.
2: Quagliarella.
3: Ah,
2: presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono andati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya longa. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberle.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
3: Mario batte tutti.
1: Sì,
2: non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo
3: che lo
2: ne porti indietro.
3: Vabbè.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era a Racca,
5: concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con da mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
1: Mamma sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara sì. Pausini.
2: E Lara sì. Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: vigliacchi
2: fuori,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, e sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Oh, Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Tipo il libro Sommario.
2: Sì, sì.
0: Sì, l'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, sì, bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Ah, non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino D'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
9: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino D'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe una così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura
1: che si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.

0: a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa, soprattutto.
1: Ciao Amanda.
0: Ciao.
1: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
1: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
2: Dai, fare così. Ciao.
0: Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
2: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
2: No.
3: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
3: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
3: L'acqua, qua, qua, qua, qua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
3: Ciao Roy,
2: un altro.
3: I campioni del duplete, ciao.
4: Ma cos'è, un altro?
2: No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
2: Ma non è lui,
0: no,
2: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
2: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra
4: ma
2: censura.
4: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
5: Ma che brutto sta cosa.
4: Ha fatto discepoli ormai.
5: Come i Gremlins.
2: Anche la squadra.
5: Si duplicano.
4: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
4: Villa Inter.
2: Villa Internazionale.
0: Esatto.
6: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
6: Sì. Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, sì, raccontaci qualche storia, sì, triste, sì, che
7: Marco se n'è andato, non ritorna
6: momento
7: più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
2: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
2: Bravissima.
0: Se l'ha meritata.
2: Bella, bella, bella.
0: Bella puntata,
2: sì,
0: proprio spazio dedicato a voi.
2: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
2: il tema
0: ce
2: di
0: la
2: oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
2: Ragazzi,
9: buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Sono Fulvia da Trieste, volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
2: Grazie.
9: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì,
9: me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
9: Oggi la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete forza Inter.
4: Ecco,
5: mannaggia.
0: Ancora
5: me.
0: Auguri Rick.
5: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza
5: già
0: per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
6: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
4: Grazie.
6: E poi dammi il regalo.
0: Dai, spoiler quello che
2: non
0: succederà
2: devi
0: tra poco.
6: Sì.
0: Non devi.
6: Scusate, non si può
2: Mara
6: dire. Non si può.
2: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
6: Tira, vabbè,

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Sallavinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
0: È tutto.

0: chi? Salvemo io! A te! Da qui! Andremo in Champions League! Lì! Vai! A suode, svieni, svieni!
1: Stato lo switch!
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima!
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
4: Ma
5: non l'avrei mai detto. Test.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo.
2: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
4: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
4: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
2: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
5: R101, dammi il regalo.
2: Poco prima di
5: R101, dammi il regalo.
2: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
2: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
2: Esatto.
3: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
2: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
4: Oggi ricordiamo agli amici all'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, questo programma non c'è.
9: Leonardo
4: Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
4: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
4: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle si è spacciato per uno delle
4: ora
9: lei ha buttato giù
4: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
4: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
2: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
2: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
2: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
2: ti piace
8: sbagli,
2: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
2: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: ma non era il sonno della questo. Vittoria.
1: Ho sbagliato.
2: Allora, 10.
3: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
0: per favore,
4: ti prego.
0: Neanche
3: qui.
0: Tommy Cash. Altro
5: numero. E io ho una versione livornese.
3: Come fa?
5: Chiaccato,
3: va bene.
5: No?
3: No, non era quella.
5: Non era così.
3: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
0: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
3: Dai.
2: Numero 8.
3: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
1: Bellissimo.
3: Bellissimo,
0: questa
3: è quella dell'Eurovision.
0: Della ruota della fortuna.
3: E allora, povera Silvia, ma com'è che non riusciamo più?
1: Ma era
3: più?
1: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
3: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
0: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
3: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
3: Ciao! Ciao.

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come bello, con i cani, sì, ma no.
4: Percepiti.
5: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì,
5: mia.
3: Sì, fino a qua vicina.
5: Fino a quando comincia a Proce, quindi ma. Praticamente.
6: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
4: Grande Jerry.
5: Lo chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
7: Jerry Romano.
3: Pensavo.
7: O Jerry Calà.
3: Jerry Calà. Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io. Che sei amico di Jerry.
7: Sì, esatto.
3: Sì, sì.
4: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
5: un
4: so
5: corpo
4: perché.
5: Asciutto.
4: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
4: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
4: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
4: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
3: se
4: anche
3: devo ancora spiegarmi
4: con gli appuntamenti
3: cos'è
4: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
4: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
5: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok.
4: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
8: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
4: Ciao,
8: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
3: Un'estate.
4: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
4: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
5: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
7: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
4: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
7: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
3: Sì.
7: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: No.
4: Hai mandato un livornese a Pisa.
7: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
9: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
10: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
7: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Altolà di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Ritorno al nucleare. L'esame degli emendamenti prosegue nelle commissioni congiunte della Camera. Voto sulla legge delega previsto per martedì. Decreto missioni al Consiglio dei Ministri. In vista il passaggio parlamentare, come anticipa il ministro Crosetto, per contare su autorizzazioni precise. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla ex. Aveva paura che le facessi qualcosa. Così gli ex compagni, apatico e silenzioso, sempre vestito di nero. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due italiani nelle semifinali del singolare maschile. Sinner supera Rublev per 6-2-6-4. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Gondi.
0: Carlo Gondi.
2: Il mio. Il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli, e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salvo io, a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a suonare, svegli, svegli,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: Oh! E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Morte.
3: Ma non erano in Giappone?
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori?
5: Oh. Perché poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che bello!
1: Quello di avanti un altro che fa.
4: XXL, ah,
5: mi piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Extra.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101, dammi il regalo.
3: Una lavanda.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
5: R101, dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, mettili una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
2: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, questo programma non c'è. Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono si è spacciato per uno delle
6: ora
9: lei ha buttato giù
6: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
6: Da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: No, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Era sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: ma
4: sempre
1: così.
4: Per favore,
1: niente,
4: ti prego.
1: Neanche
2: qui.
5: Tommy Cash. E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Fiaccato, va bene.
2: No? No, non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
2: Oh, bellissimo.
0: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
4: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: La ruota della fortuna.
4: Favorita dell'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso. Se ci urli anche live, R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao. Ciao.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come Riccardo?
4: Con i cani, sì.
5: Ma no, percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande, Jerry. Lo
6: chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
6: Pensavo.
4: O Jerry Calà!
3: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
8: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
8: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
5: so
6: corpo
5: perché.
6: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
5: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
3: se
5: anche
3: devo
5: con gli appuntamenti
3: cos'è
5: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
9: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
3: No.
9: Buongiorno!
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
5: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
4: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre.

0: mi sono finto un concessionario, lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo, felicissimo.
1: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
0: Guardi Roberto, lei Roberto, sì, allora, lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
2: Sì.
0: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
1: Hai mandato un livornese a Pisa.
0: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
4: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
2: Ecco appunto, il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
0: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra.
3: C'è Riccardo?
4: No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Berto.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
2: Vabbè, ma chi
3: se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Longa. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo che
3: lo indietro.
2: Porti indietro.
3: Vabbè.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era raccolto.
5: Concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi è la gente
5: Johnny,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma, sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: Sono anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Pausini.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la propria morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Vigliacchi, voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. N Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Quel libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
9: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto. Sì. Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
10: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
11: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
9: Riccardo, se non...
11: sì.
9: Prego, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
12: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
11: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
13: Ciao Amanda.
0: Ciao.
13: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
13: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così.
0: Ciao. Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
14: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
14: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
14: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
14: Ciao.
1: Un altro.
14: I campioni del Duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del Duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
11: È come i Gremlins.
1: Anche la squadra
11: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora Gerard Di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco
2: avevo bisogno.
3: Se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, però. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
15: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulviera Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
15: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
15: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
15: Ah. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco.
11: Mannaggia.
0: Ancora
11: me.
0: Auguri Rick.
11: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: Poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì. Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Vabbè, il

0: proprio lui?
1: Carlo Conti. Bello, bello, bello.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
3: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi. Il Sassuolo, Udinese, Lazio, Bologna, Atalanta, Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Saremo io a te, da qui andremo in Champions League. As well as the
1: Lo switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: Questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia fra i leader di Cina e USA. Così il capo della Casa Bianca. Siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Forbiciate alla moglie dopo l'ennesima lite. Lei fugge sanguinante, lui viene arrestato. Accade a Napoli. Il 66enne era stato già denunciato per lesioni e maltrattamenti da figlio e consorte. Rinchiuso in carcere a Poggioreale. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Nel settore turistico, Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica vedono aumentare i viaggi. Il mercato estero vale più della metà delle presenze, ma pesano inflazione e crisi energetica. Tennis, al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani, Ruud Dardari e Bolelli Vavassori contro Elio Vaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica, Mattarella alla finale del singolare maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: auguroni Riccardo,
1: sì,
0: ricordati sempre fino alla fine. Andrea
1: sempre
0: da Bologna, buona
1: bravo
0: giornata.
1: Bravo, bravo
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come cani, sì,
5: ma no,
6: fino alla fine ha detto quella.
4: Sì, è sempre più vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
7: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Jerry Romano.
4: Pensavo,
8: o Jerry Calà.
4: Jerry Calà, 4%. Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
5: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
5: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
3: so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto, asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
3: anni
4: no
3: prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi di ricreativi, ecco, succede spesso
4: se
3: anche
4: devo
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari no, una moto per divertirsi, okay, non okay un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Okay, ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
9: e allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
9: Buongiorno.
4: Un'estate.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
3: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
5: Sì.
8: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo probabilmente.
10: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
5: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra.
3: C'è Riccardo?
4: No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella.
3: Proprio.
2: Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Speriamo che porti indietro.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era
5: un concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di

0: prossima.
1: Anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno oggi. Mara Venier.
2: Lara Venier.
1: Lara Pausini.
3: Ciao a tutti.
1: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
1: L'hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
0: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
1: La radio ha collassato in questo momento.
0: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
2: voi tutti.
1: Che specialmente erano già pronti anche loro.
0: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
1: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
1: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
2: Mamma mia.
0: Jerry Glifico.
1: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
1: Ciao ragazzi.
2: Sommario.
1: Vabbè. Il libro Sommario.
0: Sì.
1: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
1: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
1: Ok.
2: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
0: C'è anche questo artificio vocale.
2: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
1: Siete strani comunque, voi.
2: Sì, avanti.
1: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
1: Giusto. Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
2: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
1: Sì,
8: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora,
2: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi cioè, è risolto.
9: Sarebbe una così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, prego.
0: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
1: Con le nuove.
10: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
1: No, è vero. No,
9: anche meno, comunque.
3: Grazie.
1: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda.

0: Giulio, questa è una battuta per il dottore Challenge.
1: Ciao.
0: Sapete cosa bevono le papere?
1: Cosa?
0: L'acqua, qua, qua, qua, qua, qua. Nicolò da Gallarate.
1: Grande Nicolò.
0: Ciao Roy.
2: Un altro.
0: I campioni del duplete. Ciao.
3: Ma cos'è un altro?
4: No, sì? Ascolta, fammi capire.
1: I campioni del duplete.
3: Ma non è lui.
4: No, è Daniele di Villantegna.
1: No, è un imitatore.
4: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra
5: ma
4: censura.
5: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
2: Ma che brutto sta cosa.
5: Ha fatto discepoli ormai.
2: Come i Gremlins.
4: Anche la squadra.
2: Si duplicano.
5: Esatto.
1: Si
2: anche
1: chiamerà alla fine Villa Inter.
5: Villa Inter.
4: Villa Internazionale.
1: Esatto.
6: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
1: Sì.
6: Sì. Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, sì, raccontaci qualche storia triste che
1: Marco
6: abbiamo
1: se ne andate, non ritorna momento più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
1: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
4: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
1: Grande.
4: Bravissima.
1: Se l'ha meritata.
4: Bella
1: puntata,
4: sì,
1: proprio. Bello spazio dedicato a voi.
4: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
1: no,
4: il tema di
1: oggi. Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
4: Ragazzi.
8: Buongiorno banda.
1: Ciao.
8: Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
4: Grazie.
8: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
8: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
1: Grazie.
8: Oggi. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
5: Ecco,
2: mannaggia.
1: Ancora
2: me.
1: Auguri Rick.
2: Io prendere ferie no oggi.
1: No, anche perché domani sarai qui in presenza
2: già
1: per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
6: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
5: Grazie.
6: E poi dammi il regalo.
1: Dai, spoiler quello che
2: non
1: succederà
2: devi
1: tra poco.
6: Sì.
1: Scusate,
6: non si può
4: Mara
6: dire. Non si può.
4: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
6: Tira, vabbè,

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai, eh?
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo. Dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo! Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu?

0: Sarà bravo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: stato uno switch
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Serie B,
3: dai,
0: Serie B.
3: Oh. Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: con me.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone.
5: Ma che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Ma torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
5: No.
2: Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
5: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si
5: bella.
2: Sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
5: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
2: Il test.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: R101, dammi il regalo.
5: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
5: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
5: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
5: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
5: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso mai grado questo.
5: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
5: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito il nostro programma non c'è. Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
9: lei ha buttato giù.
6: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, Gas e Luce?
9: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
5: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
5: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
5: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
5: ti piace
8: sbagli,
5: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
5: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato, ha sbagliato.
3: Allora, 10.
0: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
0: Macchiato,
1: torno sempre
0: così. Per favore,
1: niente,
0: ti prego.
1: Neanche
0: qui.
1: Tommy Cash.
4: E io c'ho una versione livornese.
0: Come fa?
4: Fiaccato,
0: va bene.
4: No?
0: No, non era quella.
4: Non era così.
0: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quella.
1: Sì, via, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
0: Dai.
3: Numero 8.
0: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
0: Oh, bellissimo.
6: Eh sì, bellissimo,
5: questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
5: La favorita dell'Eurovision.
0: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
0: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
5: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
0: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
0: Ciao! Ciao. Ciao.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo, è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: cani, sì, ma no.
5: Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande Jerry.
6: Siamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Pensavo. O Jerry Calà.
6: Calà 4%.
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
5: so
6: corpo
5: perché.
6: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso anche con gli appuntamenti
4: cos'è
5: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno!
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. Lui contentissimo, felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
9: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano.
5: Oh.
11: Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. 5 turisti italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Lo riferisce la polizia maldiviana, secondo cui i 5 erano usciti per un'attività di diving da una safari boat nell'atollo di Vavu. Ritrovati i corpi senza vita dopo una segnalazione di scomparsa. Al momento non sono stati diffusi i nomi delle vittime né le cause della tragedia. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati, dice, conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo.
2: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
1: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Il leader cinese sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Tennis, Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Rublev. Il numero uno del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse, che scenderanno in campo alle 19. Intanto ciclismo, Giro d'Italia, Ballerini vince la sesta tappa e Eulalio resta in rosa. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì,
2: non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
3: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, a Malta, il Como, a Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.
2: Vogliamo

0: Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi as well as ladies,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B, in Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori?
6: Oh. Perché poveracci?
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
4: Ma
5: non l'avrei mai detto. Test.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo.
2: Una lavanda.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: R101, dammi il regalo.
1: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
6: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
6: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
7: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
6: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
7: Grazie.
8: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Ricordiamo gli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
8: Alla fatta
5: c'è
8: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
7: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
6: Vorrei sottolineare una cosa. Avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono si è spacciato per uno delle
5: ora sì, per un
1: lei, consenso,
8: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
8: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
6: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate
2: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
7: se sbagli, vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
6: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il suono della questo. Vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
5: Macchiato,
0: Per favore, niente.
5: Ti prego.
4: Neanche qui.
0: Tommy Cash. E io ho una versione livornese.
1: Come fa?
0: Fiaccato, certo,
4: va bene.
0: No?
4: No, non era quella.
0: Non era così.
4: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
1: Silvia, sì, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 8!
2: Bellissimo.
4: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
5: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
5: La favorita dell'Eurovision.
4: E allora, povera Silvia.
2: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
4: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
5: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
4: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
0: Ciao! Ciao.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, bravo. Buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: coetanei, sì.
5: Ma no, oh.
6: Percepiti.
3: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì,
3: mia.
4: Sì, fino a qua vicina.
3: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
6: Grande, Jerry.
3: Ma lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Pensavo. O Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
5: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
5: Sì, sì.
6: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so perché.
3: Un corpo asciutto. Asciutto.
6: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow,
6: per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
6: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
6: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Succede spesso
4: sì,
6: anche
4: devo
6: con gli appuntamenti
4: cos'è
6: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
6: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
3: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
6: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
6: Ciao,
9: e allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione. Quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
9: Buongiorno!
6: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
6: Dai.
4: Che imprecazioni, per non dire altro.
3: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto lo scherzo a mio padre.
4: Mm-hmm.
8: Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo, felicissimo.
6: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto, lei Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.

0: E lui disse: ma come, ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
1: Hai mandato un livornese a Pisa.
0: Sono rimasto malissimo.
2: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
3: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
4: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
0: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini.
2: Amore.
0: Ciao a tutti. Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente, erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
8: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
8: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
11: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
10: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
12: Ciao Amanda.
0: Ciao.
12: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
12: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
13: Oh, R101, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
13: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
13: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
13: Ciao.
1: Un altro.
13: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui. No, è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: Che oramai è nato il villanterismo.
10: Ma che brutto. Sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
10: Si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
14: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
14: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard De Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: abbiamo bisogno. Marco, se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
15: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
15: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
15: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Auguri.
15: La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco, mannaggia.
0: Ancora
1: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
16: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
2: Grazie.
16: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
16: devi.
0: Tra poco.
16: Sì.
0: Scusate,
16: non si può
1: Mara.
16: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
16: Ti

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salvo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B,
2: e basta.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la guerra tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: I rollatori.
5: Oh, perché poveraccio.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
4: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: XXL.
5: Mi piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma
1: ed
4: dai,
1: è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Express.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Express?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. 5 italiani morti in un'immersione alle Maldive. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Le 5 vittime già ritrovate erano uscite per un'attività di diving da una safari boat nell'atollo di Baabu. Tra le vittime Monica Montefalcone, biologa marina di Genova, e la figlia ventenne. Mario Draghi è stato insignito del premio Carlo Magno, del valore di 1 milione di euro, che verrà destinato a progetti europei. Scossa dell'ex premier all'Europa. Dobbiamo rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili con Trump. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri italiano ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. A Pechino il bilaterale tra il presidente Xi Jinping e l'omologo statunitense Trump. Tra i due leader c'è stata intesa sullo stretto di Hormuz aperto e su Teheran priva dell'atomica. Sulla questione Taiwan invece Pechino mette in guardia: se gestita male può portare a un conflitto tra le due potenze. A Taranto è stato arrestato il 6° ragazzo del branco accusato dell'omicidio del bracciante, Sako Bakari. Si tratta di un giovane di 22 anni, secondo maggiorenne della banda. Gli altri 4 sono minorenni. Nega implicazioni il primo ascoltato oggi dagli inquirenti. Tennis: Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia, battendo al Foro Italico il russo Rublev. Il numero 1 del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo, l'andaluse, ora in campo. Ma sentiamo le parole dell'altoatesino.
2: Un torneo molto speciale per me, un torneo che per me vuol dire tanto nell'altro senso, quindi cerco di recuperare al più, cerco di essere con più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po'.
1: E alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica Mattarella. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo a quello,
2: one,
3: a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
1: Ecco.
3: No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Bravo Berto.
2: Quagliarella.
3: Ah,
2: presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya longa. Aspetta, cosa stavi dicendo?
5: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberle.
5: No, va bene, okay. Ho finito.
6: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
6: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
7: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
7: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
3: Mario batte tutti.
1: Sì,
2: non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
5: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo
3: che lo
2: ne porti indietro.
3: Vabbè.
6: Comunque,
2: qualcosina.
6: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
5: Ed era Racca,
6: concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
6: all'Arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
6: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
6: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
6: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
5: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
6: John,
2: di Leo.
6: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
8: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
8: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
5: Poteva andare peggio.
1: Mamma, sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
5: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
5: l'istruttore di te.

0: Giovanni Riccardo, sì, ricordati sempre fino alla fine. Andrea sempre da Bologna, buona bravo giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo,
2: è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: cane, sì,
5: ma no, oh,
6: percepiti.
3: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì,
3: mia.
4: Sì, fino a qua, vicina.
3: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
6: Grande, Jerry.
3: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
3: Pensavo,
4: o Jerry Calà!
8: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
8: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
6: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
3: un
6: so
3: corpo
6: perché.
3: Asciutto, asciutto.
6: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto, wow, per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
8: Okay.
6: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
8: Aiuto.
6: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
8: sì,
6: anche
8: devo
6: con gli appuntamenti
8: cos'è
6: su Tinder.
8: Un mezzo ricreativo?
6: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
3: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
8: Ok.
6: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
6: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni, così decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
8: No.
10: Buongiorno.
8: No.
6: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
8: Aiuto.
6: Dai.
8: Che imprecazioni per non dire altro.
3: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
4: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
6: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
4: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
9: Sì.
4: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
6: Hai mandato un livornese a Pisa.
4: Sono rimasto malissimo.
8: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
4: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: proprio lui?
1: Carlo Gondi.
0: Carlo Gondi.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porto di meno. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. L'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu
2: vogliamo.

0: Sarebbero io, a te, da qui andremo in Champions League, poi as squad as ready as
1: stato lo switch,
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Basta.
3: Wow, meraviglia, bella, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone.
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: I rollatori.
5: Oh, perché poveracci.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, dai, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
1: Cristiano Quilitello con Max Pezzali.
4: Ah.
1: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL.
1: Fa.
4: Ah,
5: mi piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco.

0: Paolo è risultato positivo.
1: Ma
0: è
1: dai.
0: Stato eliminato.
1: Ma non l'avrei mai detto.
2: Positivo al verdicchio.
0: Questo è Pochino X.
1: Bellissimo.
3: Non sentitelo, ragazzi.
1: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino X?

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi,
1: vigliacchi
2: fuori,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. N Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Quel libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, se non...
10: sì.
4: Prego, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
9: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero. No,
10: anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
9: Ciao Amanda.
0: Ciao.
9: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
9: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, non fare così.
0: Ciao. Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
11: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
11: Ciao.
1: Un altro.
11: I campioni del duplete, ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
10: È come i Gremlins.
1: Anche la squadra
10: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora Gerard Di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco
2: avevo bisogno.
3: Se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
12: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
12: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
12: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
12: Ah. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco.
10: Mannaggia.
0: Ancora
10: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: Poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì. Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Tira, vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, Piano. Dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Ordine. Dammi il regalo.
2: Allora.
1: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
1: Vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, ecco. Il programma non c'è.
9: Alla fatta
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo, certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avete iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle si è spacciato per uno delle
5: ora
9: lei ha buttato giù
5: Silvia Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate
2: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
0: Ha sbagliato.
2: Allora, 10.
0: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
3: Macchiato,
1: per favore,
3: ti prego.
1: Neanche qui. Altro
4: numero. E io ho una versione livornese.
0: Come fa?
4: Fiaccato,
0: va bene.
4: No?
0: No, non era quella.
4: Non era così.
0: Abbiamo
3: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
0: Dai.
2: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: fortuna.
1: Favorita l'Eurovision. No.
2: E allora, povera Silvia?
3: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Ci possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao. Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri, buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
4: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
4: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya.
4: Aspetta, cosa stavi dicendo?
3: La padella.
4: Hai finito? Ti piglio a sberla.
3: No, va bene.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
4: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
4: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
3: da Cinciripini.
4: Da Cinciripini,
2: speriamo che porti indietro.
5: Qualcosina. Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
3: Ed era racca,
5: concerto annullato.
4: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
4: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
4: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di far concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio,
1: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
4: l'istruttore di tecnica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero e imputato per l'omicidio dell'ex compagna 33enne Giada Zanola, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Le accuse: omicidio premeditato e violenza sessuale. Scossa di Draghi all'Europa. L'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump, ha detto. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Il leader cinese sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner, non rivali. Tennis: Sinner approda alla semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo al Foro Italico il russo Rublev in 2 set, 6-2 e 6-4. Il numero uno del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo Landaluse. E domenica alla finale assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Morte.
4: Ma non erano in Giappone.
5: Ma che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare
2: sì.
3: Una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori?
6: Oh. Perché poveraccio?
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
6: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che bello!
2: Quello di Avanti un altro che fa.
5: XXL.
6: Mi piace Lazzo.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: siamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla. È Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Oh, Jerry Glifico.
0: Jerry Glifico. Benda. Dite la verità, troppo bella per il challenge, quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro?
7: Sommario. R. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no?
9: Alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
9: Con Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
10: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
11: Ciao Amanda.
0: Ciao.
11: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
11: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: Oh, R101, no. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao.
1: Un altro.
12: I campioni del Duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì.
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del Duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins,
1: anche la squadra
10: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
13: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
13: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: abbiamo bisogno. Marco, se ne andate, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissimo.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
14: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
10: Grazie.
14: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
14: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie. Auguri.
14: La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
2: Ecco,
10: mannaggia.
0: Ancora
10: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì.
0: Scusate,
2: non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Vabbè.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: Dammi il regalo. R101. Dammi il regalo.
5: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Che compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
5: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
5: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
5: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
5: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
5: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
5: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
9: Alla fatta lui.
6: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma
7: vorrei,
6: di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
9: lei ha buttato giù,
6: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
9: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
5: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
5: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
5: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
5: ti piace
8: sbagli,
5: comunque.
8: Se sbagli, vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
5: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.
5: Numero 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato, ha sbagliato.
3: Allora, 10.
0: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
0: Macchiato,
1: torno sempre
0: così. Per favore,
1: niente,
0: ti prego.
4: Neanche
0: qui.
1: Tommy Cash.
4: E io c'ho una versione livornese.
0: Come fa?
4: Fiaccato, fiaccato,
0: va bene.
4: No?
0: No, non era quella.
4: Non era così.
0: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, è così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
0: Dai.
3: Numero 8.
0: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: povera fortuna.
1: Ma no.
2: E allora povera Silvia.
1: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti vabbè.
0: Possiamo, anzi dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
3: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao.

0: Bene.
1: Augurissimi. Grazie. Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
2: È così dalle 5, ve lo dico.
3: Riccardo Russo.
2: La mascotte è diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
4: E allora diciamolo
3: Ricky
4: quello.
3: One.
4: Quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
5: Ecco. No, domani va a Bra.
4: C'è Riccardo?
5: No, è a Milano.
3: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
2: Ah sì, eh?
4: Padel.
3: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Ah.
2: Bravo Beppo.
3: Quagliarella.
2: Ah.
3: Ah, presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
2: Allora,
4: vabbè, ma chi se ne frega?
2: Eh beh, chi se ne frega?
3: Si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti

0: musica?
1: Aspetta, cosa stavi dicendo?
0: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio sbello.
0: No, va bene, okay. Ho finito.
2: No, non la posso fare sta battuta. No.
1: E allora perché?
2: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescol.
3: Non si può fare.
4: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
5: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
4: Wow.
5: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'era. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
4: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
0: Mario batte tutti.
4: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
1: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
0: da Cinciripini.
1: Da Cinciripini,
4: speriamo che porti indietro.
2: Comunque,
4: qualcosina.
2: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
0: Ed era raccolto.
2: Concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
2: all'arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
3: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
1: Si è rifiutato di avere la febbre.
2: Di fare il concerto.
4: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
2: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Ma dai te.
0: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
4: Capecchi, la gente
2: John,
4: di Leo.
2: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
4: Un'altra voce, sentiamo.
6: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
4: Ciao.
6: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
0: Poteva andare peggio.
1: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
0: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
0: l'istruttore di tennis.

0: auguroni Riccardo,
1: sì.
0: Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona
1: bravo.
0: Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come Riccardo.
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come bello, Riccardo.
5: Coetanei, sì, no. Ma no.
3: Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
5: sì,
6: mia.
5: Sì, è sempre più vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
5: Ma è Jerry Romano?
8: O Jerry Calà?
5: Jerry Calà,
9: se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
10: Che sei amico di Jerry.
5: Sì, esatto.
10: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
3: so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
5: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
5: Ok.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
5: no,
3: anni
5: no.
3: prima.
5: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
5: se
3: anche
5: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
5: cos'è
3: su Tinder.
5: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
6: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo.
5: Ok, ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
11: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
11: e allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione. Quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare. E mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
5: No.
11: Buongiorno.
5: No,
3: quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno.
5: Mamma
3: e quindi
5: mia.
3: Ha gettato la spugna.
5: Aiuto.
3: Dai.
5: Che imprecazioni, per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo, felicissimo.
3: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto, lei Roberto. Sì, allora, lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
5: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
5: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
12: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
10: Ecco appunto. Il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival. Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: stato uno switch
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Serie B.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Com'è? Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pechino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la guerra tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori.
5: Oh, perché poveracci.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Riccardo... Brumotti ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
5: Poi... prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
4: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
5: Mi piace la zucchina.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: Ed è stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pechino Express.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella.
4: Proprio.
2: Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
4: Vabbè, ma chi se ne frega?
2: Notizia.
4: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono andati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene. Okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
1: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si, non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Speriamo che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era
5: un concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Così. O poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: Muroni Riccardo,
1: sì,
0: ricordati sempre fino alla fine. Andrea
1: sempre
0: da Bologna, buona
1: bravo
0: giornata.
1: Bravo, bravo,
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: Riccardo.
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come, che bello. Coetanei, sì,
5: ma no. Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella.
4: Sì, cioè, è sempre più vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
6: Ma lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Pensavo. O Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto,
4: wow,
3: per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
4: se
3: anche
4: devo ancora spiegarmi
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando,
3: credo,
6: quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni, per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
11: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo, felicissimo.
3: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
11: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora, lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
11: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
4: No.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
12: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
11: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tu le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salvemo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a suode, svegli, svegli,
1: stato uno switch,
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B,
2: e basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una paiata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Perché poveraccio.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: La voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infame,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia, ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini.
2: Lara Pausini, amore.
0: Eccola là. Ciao a tutti. Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Vigliacchi, voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Splenda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao, ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto. Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero. No,
9: anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, passo. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Era lì. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao.
1: Un altro.
10: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: È che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
9: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il dato vincitore. Salutiamo Gerard Depardieu che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Depardieu e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco se n'è andato, non ritorna
0: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritata.
1: Bella. bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di
0: oggi. Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
11: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
11: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
11: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
11: Oggi. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
1: Ecco.
9: Mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza
9: già.
0: Per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
3: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
3: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
3: Sì.
0: Scusate,
3: non si può dire.
1: Mara.
3: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
3: Vabbè, il

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: R101, dammi il regalo.
1: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oh, guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Sì, oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, questo programma non c'è.
9: Allora, fatta
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono dell'Enel. Si è spacciato per uno delle
5: ora
9: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel gas e luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: No, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
2: ti prego. Neanche qui.
1: Altro
0: numero. E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Chiaccato,
2: va bene.
0: No?
2: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: Numero
1: 8, eccolo qua.

0: la fortuna.
1: Favorita dell'Eurovision. No.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è che non riusciamo più?
4: Ma era
3: più?
4: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Mi ci possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
5: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
5: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: ragazzi.
1: Buongiorno banda. Buongiorno Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, si vede Roma.
2: È la così dalle 5, ve lo dico.
0: Riccardo Russo.
2: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo. Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
0: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
2: Ah sì, eh?
3: Padel.
0: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
2: Bravo Beppo.
0: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
2: Allora.
3: Vabbè, ma chi se ne frega?
0: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
0: Si sono andati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberla.
4: No, va bene, ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
2: Non si può fare.
0: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
0: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
3: Mario batte tutti.
0: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinci Ripini.
3: Da Cinci Ripini che lo manda indietro.
0: Porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
0: Una volta, dirlo.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
2: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
0: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
0: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
0: Capecchi, la gente
5: John,
0: di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
0: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
0: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma, sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: con me.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone.
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Oh, perché poveraccio.
4: Ma torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
5: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Quilitello con Max Pezzali.
5: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
5: XXL.
2: Fa.
5: XXL.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: sotto cloaca, i giudici di gara che abbiamo ogni giorno oggi. Mara Venier,
1: Lara Venier,
0: Pausini.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, siamo più o meno pronti a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Vigliacchi, voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Oh, Jerry Glifico.
3: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Come?
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi è risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo,
9: sì.
4: Prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero. No,
9: anche meno, Comunque.
3: Grazie.
0: Tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, fare così.
0: Ciao. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao.
1: Un altro.
10: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì?
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No,
1: che
0: è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco se n'è andato, non ritorna
2: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
11: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo. Grazie. Se non sbaglio oggi è il suo compleanno. Sì. Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
11: E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco,
9: mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: Poi dammi il regalo!
0: Hai spoilerato quello che non succederà devi. Tra poco!
2: Sì. Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può?
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo?
2: Tieni, vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
1: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
1: Vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo album, il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, ecco. Programma non c'è.
9: Alla fatta
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, aver iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle si è spacciato per uno delle
5: ora
9: lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: forza in Brasile.
4: Per favore, ti prego.
2: Neanche qui.
1: Tommy Cash.
5: E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Chiaccato.
2: Va bene.
5: No,
2: non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo un

0: buona fortuna.
1: Favorita d'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è che non riusciamo più?
4: Ma era
3: più?
4: Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Mi ci possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
5: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
5: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo,

0: One,
1: a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
2: Ecco. No, domani va a Bra, c'è Riccardo? No, è Milano.
0: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
3: Ah sì, eh?
1: Padel.
0: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: La partita. Bravo Beppo.
0: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
3: Allora.
0: Ma chi se ne frega? Notizia.
1: Eh beh, chi se ne frega?
0: Si sono dati tutti al padel.
1: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
2: La padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberla.
2: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescol.
3: Non si può fare.
0: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
0: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
0: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
2: Oh, Mario batte tutti.
0: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
1: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
2: da Cinciripini.
1: Da Cinciripini che lo
0: mandano indietro.
1: Speriamo
0: che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
2: Ed era
5: concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
5: All'arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
3: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
1: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
0: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
0: Ma dai te.
2: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
0: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
0: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
0: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
2: Poteva andare peggio,
1: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
2: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
2: l'istruttore di tennis.

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, bravo. Buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo, è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: Riccardo.
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come coetanei, sì. Ma no,
3: fino alla fine, ha detto quella
4: mia. Sì, fino a qui vicino.
3: Fino a quando comincia Proce, quindi praticamente.
5: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry. Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
6: Jerry Romano. Jerry Calà.
4: Jerry Calà. Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
7: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
7: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
3: un
5: so
3: corpo
5: perché.
3: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso anche con gli appuntamenti
4: cos'è
5: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, non un'automobile.
3: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
8: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
8: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
3: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
6: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. Lui contentissimo, felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
6: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
7: Sì.
6: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
6: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
9: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
7: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
6: L'hanno rubata a Roma.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tu le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: Non l'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salerno io, a te, da qui andremo in Champions League, poi a Swede,
1: stato lo switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
1: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi!
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte e hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto. Molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infame,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti dell'Italia.
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Poi... prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
5: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia, ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello,
2: one,
3: a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescol.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. No. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Oh, Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo
2: mandano indietro.
3: Speriamo
2: che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Ti ha rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo, è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, ciao Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come coetanei, sì. Ma no,
4: grazie Piti.
5: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
5: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
6: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
4: Grande Jerry.
5: Chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
5: Jerry Romano.
3: Oh,
5: pensavo.
3: Jerry Calà.
5: Jerry Calà,
3: 4%. Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
7: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
7: Sì, sì.
4: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
5: un
4: so
5: corpo
4: perché.
5: Asciutto.
4: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
4: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
4: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
4: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso anche con gli appuntamenti
3: cos'è
4: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
4: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
5: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Okay.
4: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
8: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
4: Ciao,
8: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
3: No.
8: Buongiorno!
4: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
4: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
5: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
9: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. Lui contentissimo, felicissimo.
4: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
9: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
7: Sì.
9: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
4: Hai mandato un livornese a Pisa.
9: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
10: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano.
4: Oh.
10: Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
7: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
9: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che è l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io, a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a suonare,
1: Stato uno switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: Questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
4: Wow.
1: Per arrivare a Koh

0: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
1: Ah. I rollatori?
2: Oh. Perché poveraccio?
3: Così.
0: Al grido di falla girare.
1: Certo.
0: Ne sono fermati 5 volte e hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto. Molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
1: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
0: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
1: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
0: I tifosissimi.
3: Lasciamo passare, ragazzi.
0: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
1: infeme,
0: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
1: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
4: Vabbè, poi... prova di sopravvivenza. Scusa.
0: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
4: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
4: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
0: E per finire Paolo.
1: No, finisci pure.
0: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
1: no,
0: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
1: E che bello!
0: Quello di Avanti un altro che
1: XXL,
0: fa.
1: XXL. Ah,
4: mi piace la zucchina.
1: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
0: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
1: Ma dai.
0: È stato eliminato.
1: Ma non l'avrei mai detto.
4: Positivo al verdicchio.
0: Questo è Pochino X.
1: Bellissimo.
3: Non perdetelo, ragazzi.
1: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino X?

0: ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
4: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
5: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti a sentire anche la... voi, vigliacchi,
1: voi tutti,
0: specialmente, erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori. Sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità, troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
4: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
9: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
11: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
4: Siamo così,
9: Riccardo, qualcosa... prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
12: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
11: Anche meno, comunque.
4: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
13: Ciao Amanda.
0: Ciao.
13: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
13: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
14: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
14: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
14: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
14: Ciao.
1: Un altro.
14: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
11: Come i Gremlins, anche la squadra si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
15: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
15: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
4: Marco
15: abbiamo bisogno.
4: Marco se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
16: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
16: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
16: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
16: Auguri. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
2: Ecco,
11: mannaggia.
0: Ancora auguri, Rick.
11: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno, intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi, dammi il regalo!
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco!
2: Sì.
15: Scusate, non si può
1: Mara.
15: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
15: Ah, vabbè.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101,
0: dammi il regalo.
3: Una lavanda.
4: Dammi il regalo.
3: Allora.
5: R101, dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, mai grado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Sì, oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Il solito programma non c'è.
9: Leonardo
6: Fiaschi.
9: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Si è spacciato per uno delle
6: ora
1: per un consenso.
10: Lei ha buttato giù
6: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce?
10: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Era sbagliato, era sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore, espresso, macchiato.
2: Per favore, niente,
1: ti prego.
2: Neanche qui.
1: Altro numero.
5: E io c'ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Fiaccato,
2: va bene.
5: No?
2: No, non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, vabbè, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
2: No! Bellissimo.
0: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
6: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
6: Favorita, no, dell'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
7: Ma com'è? Ma, che non ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
1: Ci possiamo, anzi, dobbiamo, no, far dai, vedere tu, che era sotto il numero 13.
6: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: E dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso, no, se un ci urli divertita anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo Ricky quello, One, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Vabbè, ma chi se ne frega? Notizia.
1: Eh beh, chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Longa.
5: Aspetta, cosa stavi dicendo?
3: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio sberla.
3: No, vabbè, okay. Ho finito.
6: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
6: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
7: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
7: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
5: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
5: Da Cinciripini, che lo mandano indietro.
2: Speriamo ne porti indietro. Vabbè.
6: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
6: concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
6: All'Arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
6: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
5: Si è rifiutato di avere la febbre.
6: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
6: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
6: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
8: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
8: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Così. O poteva andare peggio.
5: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore. Quando fai le sorprese.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una paiata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Perché poveraccio.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: La voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai,
2: è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: sono anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno oggi. Mara Venier,
1: Lara Venier,
0: Lara Pausini,
2: amore.
3: Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
2: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
5: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
5: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
5: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
5: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
1: Sì.
0: L'are in giuria.
2: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
9: Questa ci ha fatto ridere.
5: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
2: Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
11: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
2: Siamo così,
9: Riccardo, qualcosa... prego.
5: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
12: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
11: Anche meno, comunque.
2: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
13: Ciao Amanda.
0: Ciao.
13: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
13: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Era lì. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
14: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
14: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
14: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
14: Ciao.
1: Un altro.
14: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
5: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
5: Ha fatto discepoli ormai.
11: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
11: si duplica.
5: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
15: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
15: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste. Che
2: Marco se n'è andato, non ritorna
15: momento.
2: Più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissimo.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
16: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
16: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
16: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
16: Oggi. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco, mannaggia.
0: Ancora
1: me.
0: Auguri Rick.
11: Io prender ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
5: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
5: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
5: Sì.
0: Non devi.
15: Scusate, non si può
1: Mara.
15: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
15: Tieni.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
1: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, bellino ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, questo programma non c'è.
9: Alla
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, aver iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono dell'Enel. Si è spacciato per uno delle
5: ora.
9: Lei ha buttato giù,
5: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se sbagli, vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: sì, cacca.
1: Certo, va bene.
0: No?
1: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Che abbiamo
3: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
4: Sì, via, non ascoltarli, è così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
1: Dai.
5: Numero 8.
1: 8.
4: Numero 8, eccolo qua.
6: Bellissimo.
1: Eh sì, bellissimo.
3: Questa è quella dell'Eurovision.
4: Della ruota della fortuna.
3: Favorita, no.
1: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
1: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
4: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
3: Prova a dire 13.
4: Eccolo, senti, è proprio qua.
1: Vabbè.
4: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
5: Va bene così, sono contentissima.
4: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
5: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
4: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
1: Ciao.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, si vede Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo. Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Bravo Berto.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
5: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
5: No, va bene, okay. Ho finito.
6: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
6: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
7: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
7: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
3: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
5: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo che
3: lo
2: indietro. Porti indietro.
6: Comunque,
2: qualcosina.
6: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
5: Ed era
6: un concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
6: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
2: Una volta, dirlo.
6: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
6: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
6: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
5: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi la gente
6: Johnny,
2: di Leo.
6: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
8: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
8: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
5: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, no, sì. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
5: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
5: l'istruttore di tennis.

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, come Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come, che bello. Come
4: Riccardo. Sì, sì, ma no.
5: Percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella.
4: Sì, cioè, è sempre più vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi ma. Praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: O Jerry Calà!
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so perché.
6: Un corpo asciutto.
4: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
5: anni
4: no.
5: prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Mm, succede spesso
4: se
5: anche
4: devo ancora spiegarmi
5: con gli appuntamenti
4: cos'è?
5: Su
4: cos'è
5: Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. un'automobile.
6: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao.
10: Allora, io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione. Quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare. E mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno.
4: No,
5: quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno.
4: Mamma
5: e quindi
4: mia.
5: Ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni, per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
11: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. Lui contentissimo, felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
11: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora, lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
11: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
11: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
12: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
11: L'hanno rubata a Roma.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: Non l'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
3: Sì.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, poi a suonare svegli,
1: stato lo switch
2: però.
0: Forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
1: E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi!
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la guerra tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori?
6: Perché poveraccio.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: XXL.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri, buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Berto.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Longa. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini, che
2: speriamo che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la coda mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio,
3: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, bravo. Buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come
4: coetanei, sì. Ma no,
5: percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi, praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
5: Grande,
6: lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: O Jerry Calà?
4: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo. Non so
6: corpo
5: perché.
6: Asciutto. Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
5: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco. Succede spesso
4: se
5: anche
4: devo ancora spiegarmi
5: con gli appuntamenti
4: cos'è
5: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao.
10: Allora, io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: Buongiorno.
5: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
5: Dai.
4: Che imprecazioni, per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
5: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora, lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: se la presenta lui? Carlo Conti. Bello, bello, bello.
1: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
1: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi. Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
4: È tutto.

0: occhi. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a suonare svegli,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo.
0: In Serie B,
2: e basta.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: saranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
1: Sì. Bello.
0: Poi
2: potranno... Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
3: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
0: Sì, poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
4: Mangiare
0: sì.
4: una paiata selvatica, no?
0: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. andiamo a vedere le squadre.
1: Dai.
0: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
1: Ah. I rollatori?
3: Oh, perché poveraccio.
2: Così.
0: Al grido di falla girare.
1: Certo.
0: Ne sono fermati 5 volte e hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto. Molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
2: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
1: Voglia.
4: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
0: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
1: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
0: I tifosissimi.
2: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
0: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
1: infeme,
0: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
1: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
3: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
0: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
3: Ma guarda,
2: lo sostituisce.
3: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
0: E per finire Paolo.
4: No, finisci pure.
0: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
1: no,
0: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
1: E che bello!
0: Quello di avanti un altro che
1: XXL,
0: fa.
3: Mi piace Nozzolino.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma io tengo per loro.
0: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
1: Ma dai.
0: È stato eliminato.
1: Ma non l'avrei mai detto.
3: Positivo al verdicchio.
0: Questo è Pochino X.
1: Bellissimo.
2: Non
1: sentite,
2: perdetelo, ragazzi.
1: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino X?

0: siamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla. È Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Oh, Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità, troppo bella per il challenge, quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario, è una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro, Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove,
10: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
9: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: Tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti, quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
11: Ciao Amanda.
0: Ciao.
11: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
11: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao. No.
1: Un altro.
12: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì?
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
9: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
13: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
13: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste. Che
3: Marco se ne è andato, non ritorna
13: momento.
3: Più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
14: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
14: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
14: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
14: Oggi. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
2: Ecco,
9: mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. Poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
2: devi.
0: Tra poco.
2: Sì.
0: Non devi.
2: Scusate, non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Vabbè, tieni.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Una alla volta!
4: Dammi il regalo!
3: Allora!
1: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo!
1: Vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, mettili una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
7: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
8: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
8: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
9: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
8: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
9: Grazie.
10: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
10: Leonardo
9: Fiaschi. No, sua spontanea volontà.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
8: Vorrei sottolineare una cosa. Avrei iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
10: lei ha buttato giù.
6: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
8: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
9: se
1: ti piace
9: sbagli,
1: comunque.
9: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
8: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il suono della questo. Vittoria.
2: Era sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: torno sempre così.
4: Per favore,
1: niente.
4: Ti prego.
2: Neanche
1: qui. Tommy Cash.
0: E io c'ho una versione livornese.
4: Come fa?
0: Fiaccato,
4: va bene.
0: No?
4: No, non era quella.
0: Non era così.
4: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: Otto.
2: Bellissimo.
4: Eh sì, bellissimo, okay, un paio di ciuffoli.
5: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
5: La favorita dell'Eurovision.
4: E allora, povera Silvia?
2: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era okay, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
4: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
5: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
4: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
4: Ciao! Ciao.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
4: Vabbè, ma chi se ne frega? Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono andati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
1: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si, non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Speriamo che porti indietro qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con la coda mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: O poteva andare peggio.
3: Mamma poteva trovare qualcosa nell'armadio,
4: poteva trovare l'animatore quando fai il tutore di

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta